Ricordiamoci i tempi passati, siamo tutti cresciuti molto bene, cerchiamo di continuare sulla Terra a vivere meglio. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati, Marco Bellavia, grazie, ciao, baci.

0: déjà vu.
1: Ma adesso è il momento del primo ricordo di oggi e per farlo vi riporto indietro sui banchi di scuola, ma non vi interrogo, tranquilli, e nemmeno vi parlo delle noiose lezioni di matematica o di storia, ma di una materia che piaceva veramente a tutti, l'ora di musica, perché a parte imparare a leggere uno spartito e poi affrontare noiose lezioni di solfeggio, prima o poi arrivava anche il momento di suonare, e allora dalla cartella tiravi fuori il tuo flauto. Se ci pensate, uno degli strumenti tra i più antichi e nobili della storia, ma che nella versione scolastica era di solito uno strumento di plastica color beige e che nelle mani di noi bambini diventava un giocattolo da tirare in testa ai compagni. Potevi metterci anche tutto l'impegno possibile, ma il suono che emetteva riusciva a farti venire quantomeno un bel mal di testa. Altre scuole un po' più moderne utilizzavano un altro strumento, la diamonica, ve la ricordate? Praticamente un mini pianoforte dotato di un tubo nel quale dovevi soffiare per farlo suonare. E la diamonica aveva anche la sua elegante, si fa per dire, custodia rigida color marrone scuro, nella quale potevi riporre la tastiera, il tubo e portarla a scuola. Potevi suonarla tipo flauto, soffiando direttamente nella bocchetta, ma la modalità tubo era più divertente. Più soffiavi e più il suono usciva forte, il tutto mescolato al rumore dei tasti in plastica. E vi ricordate cosa succedeva alla fine della lezione? C'era sempre il simpaticone di turno che iniziava a far roteare il tubo in aria, facendo

viene a terra su un orto lasciando tracce di texilonio, un carburante appunto alieno. L'orto è di Pier Maria Carletti, un uomo 100 volte più debole, stupido ed inetto di un uomo normale. Pier Maria mangia i pomodori che lo rendono 100 volte più potente. Diventa quindi normale e si cuce un costume da supereroe.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Bella da fare invidia.
2: La profittata è il mio papà.
3: Bella soda.
4: Porta a casa Margherita.
5: Margherita, la nuova lava biancheria Ariston.

0: per una calda estate. Dissetati con un mondo di sigle TV.
1: Radio Animati.
0: Radio Animati.
1: Radio Animati.
2: In questa città di luci, in questa città di milioni di persone, si vivono innumerevoli storie. Questa racconta di due amanti uniti da un vincolo straordinario che ha cambiato la loro vita per sempre. La sua comprensione l'ha portata ad amarmi e l'affinità dei nostri sentimenti ci ha aperto un mondo dove bontà e verità sono più forti dell'odio e della paura. Poi, un giorno, le forze del male, quelle stesse forze contro le quali lei aveva così coraggiosamente combattuto, me l'hanno portata via. Ora, solo, con il suo ricordo e armato del suo coraggio, ho giurato di combattere quelli che uccidono, distruggono o fanno del male, nella speranza di trovare anch'io un giorno quello che tutti gli uomini cercano, il mio destino.

Chaga il saggio, Tigra l'invisibile, Citara la guizzante, Mantro il mastro di potenza, Wily Kid e Wily Cat e Snarf il miagolone. Tutti avevano giurato di proteggere il loro giovane signore Lion-O e di svelargli i segreti dell'occhio di Tandera, incastonato nell'elsa della mitica spada della veggenza. Ma il possesso dell'occhio di Tandera è bramato anche dai perfidi mutanti. Uniti in una diabolica alleanza, Amun-Ra, Amun-Ra, Amun-Ra. Il nero sacerdote senza età della prima terra, acerrimo nemico e persecutore dei Thundercats.

Ciao a tutti ragazzi, sono Giorgio Vanni. Grazie assolutamente della presenza, dell'affetto e un abbraccio a tutti. Continuate ad ascoltare le sigle, la musica in generale, a guardare i cartoni. Un abbraccio. Grazie.

0: sole.
1: Mare, mare.
2: Questa è l'estate di Radio Animati.
0: Questa è l'estate di Radio Animati.
1: Un

0: radio animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Che emozione farvi rivivere in ogni puntata un déjà vu. Sono Tommy, bentornati amici di Radio Animati.

0: ricordate il teledrin? Eravamo agli inizi degli anni 90 e i telefoni cellulari ancora non erano poi così diffusi. E allora, se volevi essere raggiungibile ovunque, dovevi avere per forza un teledrin. In realtà era rivolto principalmente ad un'utenza business, in particolar modo medici. Il teledrin era una scatolina da portare sempre con sé. Di solito si teneva nel taschino oppure agganciato alla cintura e aveva un display nella parte superiore. Per contattare una persona, dopo averla cercata sul telefono fisso e non averla trovata, si chiamava il numero breve 168, seguito dal numero del teledrin cercato. Un suono avvertiva che qualcuno ti aveva cercato e sul display compariva il numero di chi ti aveva chiamato. A quel punto potevi richiamarlo, di solito da una cabina telefonica.
1: Chi parla?
2: Pronto!
0: L'uso del teledrin fu possibile dopo l'attivazione della rete TAX, la stessa utilizzata dai primi telefoni cellulari, con la quale condivideva anche una porzione di frequenze. E fino alla metà degli anni 90 i circa persone hanno convissuto molto bene con i primi telefoni cellulari. Il teledrin infatti era più economico, chiamare costava solamente uno scatto, più pratico da portare in giro, funzionava a pile stilo ed era anche affidabile. I primi cellulari invece erano molto grossi e pesanti, la batteria durava pochissimo e la loro ricezione era molto relativa. Il servizio Teledrin fu disattivato il 31 dicembre del 2005, quando fu dismessa la rete TAX, ma resta ancora oggi uno dei simboli di quei manager rampanti degli anni 80 e 90, molto ben rappresentati nel film Yuppies, i giovani di successo del 1986 di Carlo Vanzina.
3: Yuppies, gli emergenti dell'86!
4: Splendida, meravigliosa. Signora, ma lo sa che ha un bel volpino?
5: Dice su!

Anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy!

0: cosa. Ma va a fanculo, va.
1: Bene, adesso che sono andati via tutti, volevo dire che alla chitarra ritmica c'era Giorgio, a quella sentimentale c'era Carlo.
0: Ma va a cagare allora!
2: Questa è

0: volpe.
1: A Radio Animati sono le ore 4 in punto.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

0: E adesso andiamo indietro agli inizi degli anni Ottanta. In quel periodo in Italia approdarono moltissime serie televisive americane di fantascienza. Tra queste, probabilmente vi ricorderete della Donna Bionica. Nel telefilm si immaginava di essere in possesso di una tecnologia tale da rendere possibile sostituire perfettamente arti, occhi ed orecchie umane con protesi bioniche. E negli anni Ottanta era davvero una visione futuristica. Io, per esempio, da piccolo credevo davvero che si potesse avere un orecchio bionico e credevo che nel mondo esistessero delle persone con questi superpoteri. Veniamo alla protagonista, ve la ricordate? La bionda Jamie Sommers, una bella ragazza californiana, campionessa di tennis, che in seguito ad un incidente con il paracadute subisce un intervento di ricostruzione. Le vengono sostituite infatti le gambe ed un braccio con degli arti bionici. Inoltre le viene impiantato anche l'orecchio bionico, che le consente di ascoltare a grandi distanze. E così Jamie diventa una donna cyborg. Jamie si mette a disposizione dell'Ufficio di Sicurezza degli Stati Uniti d'America, diventando un agente segreto in varie missioni.
1: Sono Jamie Sommers dell'OSI.
0: E mettendo a frutto i suoi nuovi superpoteri. Tra questi c'era l'occhio bionico. E poi c'era il superpotere che preferivo, l'orecchio bionico. La Donna Bionica è stata sicuramente una serie cult per gli anni Ottanta, che magari ci eravamo dimenticati. È stata realizzata anche una versione remake, ma non ha avuto lo stesso successo.
2: Dice tutto!

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

0: Benvenuti amici su Radio Animati, qua trovate sigle di cartoni, telefilm, trasmissioni televisive. Radio Animati, un mondo di sigle TV.
1: A Radio Animati sono le ore 5 in punto.

0: eccoli di nuovo. Il Wookiee Race continua. La lotta è serrata per conquistare le posizioni di testa. I concorrenti si servono degli espedienti più strani. Clyde procede sfruttando la sua potenza supplementare. Red Max balzelloni avanza spedito. L'insetto scoppiettante si serve del suo super jet. Il diabolico coupé si aiuta con la potenza del suo drago. Sarà una grande corsa, agente! Ehi, ma aspettate un momento. Stop! Questa gara si svolgerà la prossima volta.
1: La prossima volta? Ma quale prossima volta? Io voglio vincere subito, capito? Accidenti, doppio

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero il cinema ad alta tensione. Ben trovati da Gianluca. Parliamo di Frantic, una delle pellicole più famose di Roman Polanski, un thriller ad alta tensione interpretato da Harrison Ford, che ancora oggi viene passato spesso in televisione. Il dottor Walker, famoso chirurgo americano, si trova a Parigi in compagnia della moglie. Poco dopo il loro arrivo in albergo, la donna scompare misteriosamente nel nulla e Walker scopre che è stata vista in compagnia di un uomo di origine arabe. I detective della polizia da lui contattati pensano che vi sia un tradimento ai fini della sparizione e Walker si trova così costretto a proseguire privatamente le proprie indagini, trovando un inaspettato aiuto nell'affascinante Michelle, con la quale si trova al centro di un intrigo su scala internazionale. Una frenetica corsa contro il tempo doveva essere scandita alla perfezione, ecco perché la colonna sonora di Frantic, realizzata dal maestro Ennio Morricone, è al tempo stesso lunatica e melodica. Per molti questa stessa colonna sonora non è stata all'altezza della pellicola e per Ennio Morricone si è trattato della sola e unica collaborazione con Polanski. Della colonna sonora di Frantic fa parte anche la ballata I'm Gonna Lose You, eseguita dai Simply Red, e questa I've Seen That Face Before, Libertango, cantata dall'artista giamaicana Grace Jones.

Era Grace Jones con I've Seen That Face Before, Libertango dal film Frantic, a cui abbiamo dedicato questo appuntamento di Chuck Si Canta su Radio Animati. Ma restate con noi perché presto arriverà una nuova colonna sonora da ascoltare assieme.

0: un augurio di tante storie misteriose e paperose agli ascoltatori di Radio Animati da parte di Ernesto Brancucci.
1: E anche da parte di Pumba! Oh, scusa! Ho gridato troppo, Timon!

Girelle a colazione. Sereni, c'è Radio Animati a darvi il buongiorno.

spazio. Ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale diretta all'esplorazione di strani mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, arrivando là dove nessun uomo è mai giunto prima.

0: Radio Animati. Cartone al cinema.
1: Ricordati sempre che i tigri sono pieni di elettricità, non sono né lenti né pigri, ma ricchi di elasticità. Ribalza come delle palle tutto intorno a te, ma l'importante è che al mondo dei tigri ci sono soltanto a me. E soltanto a me.
0: A Radio Animati sono le ore 8 in punto.

0: Per secoli l'umanità non ha saputo dove rifugiarsi, a chi chiedere aiuto, finché non arrivò lui. Non era un uomo come gli altri. Partorito da una bellissima donna mortale, era il figlio di Giove, il re degli dèi.
1: Aspetta, senti!
0: Hercules era in possesso di una forza sconosciuta sulla Terra. Una forza superata solo dal suo coraggio. Ma dovunque andasse, era perseguitato dalla matrigna, Giunone, la potentissima regina degli dèi. L'eterna ossessione di Giunone era quella di annientare Hercules. Lui era la testimonianza vivente dell'infedeltà di Giove.

0: Finché degli esseri umani avessero invocato aiuto, c'era un uomo sempre pronto a correre in loro soccorso, incurante delle difficoltà. Hercules.
1: Radio Animati 1977.

Sconvolte i campi minati, le trincee e i reticolati, una generazione di eroi s'appresta a combattere per la gloria della patria. L'epica saga delle Sturmtruppen sta per iniziare ancora una volta. Un altro giorno di guerra perenne è iniziato.

mentre il silenzio scende sul campo di battaglia, le eroiche Sturmtruppen si apprestano al meritato riposo. Riusciranno gli invitti soldati a sopravvivere alla loro guerra perenne? Lo sapremo alla

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Venerdì 14, Giorgio Vanni al Festival dell'Assunta della Rocca di Fontanellato, Parma. Sabato 15, Coro Coro Band al Bar Bagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e lo Schipiani al Circolo Acli di Barallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: sei tutto il giorno che mangi la pizza. Adesso facciamo il dettato, d'accordo?
1: D'accordo.
0: Ecco, svegli ragazzi, eh.
2: Radio Animati 1980.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero la vita di coppia 10 anni dopo. Bentrovati da Gianluca. A distanza di quasi 10 anni dal successo dell'ultimo bacio, Gabriele Muccino nel 2010 propone il sequel dal titolo Baciami Ancora. Le coppie che abbiamo visto nel primo episodio fanno i conti con gli errori commessi e si rimettono in discussione. Si spaccano, si incolpano, si baciano ancora. Carlo e Giulia si sono sposati, hanno avuto una splendida bambina e poi si sono lasciati dopo una serie di ripicche e tradimenti reciproci. Adesso Carlo fa il quarantenne single e ha difficoltà a legarsi stabilmente con una donna, mentre Giulia vive con la sua bimba e il nuovo compagno Simone, un attore squattrinato. Poi c'è Adriano che torna da un lunghissimo viaggio dopo aver scontato anche 2 anni di carcere a Cuba per aver tentato di portare in Italia della cocaina. Ora è intenzionato a recuperare tutto il tempo perduto con il figlio, del quale non ha notizie da 10 anni e che vive con la mamma Livia, impegnata sentimentalmente con Paolo. Stefano Accorsi, Vittoria Puccini, Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Giorgio Pasotti, Marco Cocci e Sabrina Impacciatore danno vita ai vari personaggi. Il commento musicale originale del film è stato realizzato da Paolo Buonvino, mentre Giovanotti ha scritto il brano originale Baciami Ancora.

Questa è Chuck si canta su Radio Animati e la canzone appena ascoltata è Baciami ancora di Jovanotti, che ha vinto il David di Donatello nel 2010 come miglior canzone originale. Ma Jovanotti non è l'unica voce di questo film, ci sono anche brani interpretati da Frankie Valli, Doris Day, Mina e da Ornella Vanoni assieme a Tocchino e Vinicio De Moraes. Chuck si canta termina qua, ma vi ricordo la mail per i vostri suggerimenti sulle colonne sonore da ascoltare: gianluca@radioanimati.it. Ciao e alla prossima!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Allegria!
2: Michele, ma dove vai?
1: Entra di alto! Entra di alto!
2: È sempre più morbido!
3: Elac, la dolcezza cambia il mondo.
4: E regalo le gommine delle regioni d'Italia. Allegria!
5: Yatta! Yatta! Yatta Man! Yatta Man!
6: Yatta Man!
7: Yatta Man e i suoi amici seguiranno il trio Drombo fino in capo al mondo pur di batterli. Yatta! Yatta! Yatta Man!

Buonasera, sono il capitano Koenig e qui da Base Alfa esorto tutti i miei ammiratori a seguire Radio Animati.

0: anche la Bim Bum Band.
1: Ascolta
2: a Radio Animati, sono le ore 10 in punto.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero l'intelligenza artificiale pensata negli anni Ottanta. Ben trovati da Gianluca. Siamo nel 1984, quando il regista Steve Barron dirige Electric Dream, una commedia fantascientifica con sfumature sentimentali. Siamo a San Francisco e il computer del timido e impacciato architetto Miles, improvvisamente andato in tilt, assume personalità umane e corteggia abilmente la ragazza della quale è innamorato anche il suo proprietario. Naturalmente questo strano triangolo crea equivoci e situazioni non poco imbarazzanti. Del film sorprende il fatto che in un momento in cui la tecnologia stava cominciando ad affacciarsi nelle case, già si ipotizzava un futuro in cui i computer sarebbero arrivati a pensare, a creare e ad essere artisti, a pensare e a insegnare cos'è l'amore a chi non lo sa. Il tutto accompagnato da una colonna sonora di artisti di prima categoria, con Boy George che canta Karma Chameleon e Do You Really Want to Hurt Me, Phil Collins con You Can't Hurry Love, ma anche UB40 e Heaven 17. L'italianissimo Giorgio Moroder scrisse per Filippo Vecchi questa Together in Electric Dreams.

Siete su Radio Animati e questo è Philip Hockey con Together in Electric Dream, dalla colonna sonora di Electric Dream, canzone che il computer Edgar, che ha capito che non potrà mai esistere amore tra lui e una donna, lascia come ultimo ricordo. E anche questo appuntamento di Chuck si canta termina qua. Se avete le vostre colonne sonore preferite da suggerirci, potete scrivere a gianluca@radioanimati.it. Sarà uno dei film di cui parleremo in un prossimo appuntamento, sempre qua su Radio Animati.

0: infatti mi volete regalare qualche diamantuccio, vero? No, ma io sono impegnata, sono solo con Lupin. Ecco, sono fedele solo a Lupin. Ciao, da Fujikomine. Sono Alessandra Gorompai e un saluto a tutti gli ascoltatori. Seguite Radio Animati. Ciao a tutti.
1: A Radio Animati sono le ore 11 in punto.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero la grande Tina Turner al cinema. Bentrovati da Gianluca. È il 1985, quando sugli schermi di tutto il mondo esce Mad Max oltre la sfera del tuono. Terzo capitolo della serie Mad Max dopo Interceptor del 1979 e Interceptor il guerriero della strada del 1981, vede ancora il ruolo di protagonista interpretato da Mel Gibson, affiancato in questa avventura da Tina Turner. In uno sconfinato deserto dell'era post-atomica, Mad Max deve recuperare il suo veicolo. Arriva nella città di Butzertown, dove regna la cattiva Haunty Entity, che lo obbliga ad affrontare in duello un gigante. Mad Max vince, ma viene comunque espulso. Vagando nel deserto, viene soccorso da una comunità di fanciulli che vive senza adulti, sperando che un misterioso capitano li porti via, guidandoli verso il domani. Mad Max diventa il loro capitano e li fa fuggire su un aereo difendendoli a rischio della sua stessa vita dai nemici che li inseguono. La colonna sonora è composta dalle musiche di Maurice Jarre e dalle canzoni di Tina Turner, One of the Living e dalla fortunatissima We Don't Need Another Hero.

0: Tina Turner e il grande successo di We Don't Need Another Hero, canzone portante della colonna sonora di Mad Max 3 Oltre la Sfera del Tuono, film di cui parliamo in questa puntata di Chuck Si Canta. Questo non è il primo film di Tina Turner, la cantante era infatti già apparsa in alcuni film musicali come Tommy del 1975, oltre a regalare alcuni cameo in altre opere. A distanza di 30 anni dal terzo capitolo, nel 2015 viene realizzato un nuovo film dal titolo Mad Max Fury Road, dove il personaggio principale è interpretato da Tom Hardy, che prende il posto di Mel Gibson. E anche per questo appuntamento di Chuck Si Canta è tutto. Restate con Radio Animati perché torniamo presto con altre colonne sonore.
1: Radio Animati. Sigla senza frontiere.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Mamma, mamma, è arrivata la bilancia!
2: Ah, quella dei cracker smossa!
1: Sì!
3: Babbo non ha più la pancia!
4: Gliel'ha detto la bilancia! Quattro crackers e un'arancia!
1: Ma che bella la bilancia!
5: Ho una linea che mi slancia!
6: Lo conferma la bilancia!
7: La voglio anch'io questa bilancia!
8: E può essere vostra con 40 bilancia punti, che trovate sulle confezioni dei Cracker Smotta, nei due tipi, salati in superficie e con farina integrale. Cracker Smotta, il peso vincente!

0: Carter presenta Buonasera con Super Gulp.
1: Radio Animati, premiata sigla.

0: da Ulite Petrossi un abbraccio, un saluto caro a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Voglio confidarvi un segreto importante. Sono l'unico a sapere che dentro in lui vive un popolo di esseri umani amici miei.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle, insieme a Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Qui siamo all'inizio degli anni 80, nell'81 tu c'eri, noi no, perché siamo molto più giovani di te, ci tenevo a ribadirlo.
4: Grazie.
3: E siamo su Canale 5.
2: Siamo su Canale 5 e abbiamo come protagonista Steve Austin, che è un astronauta della NASA che ha la pessima idea di schiantarsi con un aereo sperimentale, riducendosi piuttosto male. Invece di pagargli la mutua, un'agenzia governativa segreta,
4: l'OSI,
2: decide di spendere la cifra astronomica,
4: vero per l'epoca,
2: esatto, che era 6 milioni di dollari, per ricostruire.
3: Tanta roba, 6 milioni di
4: dollari. E lui diventa?
2: L'uomo da 6 milioni di dollari.
3: Quello che fa. Tutto.
4: Esatto. Gli impiantano un occhio telescopico, un braccio destro capace di piegare le sbarre d'acciaio, le gambe bioniche.
3: Bello, comodo però, eh. Un po' caro, ma comodo.
2: Diventa un agente segreto.
4: Esatto, diventa un agente segreto, quindi loro lo rimettono in sesto e lui diventa un agente segreto.
2: Ma costretto a correre in tuta rossa acrilica
4: esatto,
2: per salvare il mondo.
4: Esatto, se guardate anche la sigla di apertura c'è Steve Austin, quindi Lee Majors, che era l'attore, che corre a rallenti in questa tuta rossa in acrilico con sotto questo tu che dice Chiara. Lee Majors, l'interprete appunto di Steve, all'epoca è sposato con Farrah Fawcett, la bionda delle Charlie's Angels.
3: Che bella coppia.
4: Era la coppia d'oro della TV anni 70 in America, e addirittura ebbe talmente tanto successo l'uomo da 6 milioni di dollari che ci fecero l'action figure. E cosa particolare, aveva un buco praticamente dietro la testa. Sapete a cosa serviva?
2: Per prendere aria.
4: No, praticamente se mettevi...
3: Ci potevi soffiare dentro.
4: No, se guardavi attraverso il buco dietro la testa dell'action figure di Steve Austin, si poteva vedere attraverso il suo occhio bionico.
3: Ma che schifo.
4: Una roba inquietantissima, se ci pensate.
3: Però facendo tutto.
4: Esatto. L'aspetto più esilarante appunto è l'uso del rallentatore, no? Dicendo che lui correva a 100 km orari, però noi lo vedevamo andare lentissimo e vabbè. E poi gli episodi in cui combatte a mani nude contro un Bigfoot sono veramente un capolavoro. Il Bigfoot, peraltro, interpretato da André the Giant, grandissimo wrestler che tutti ricordiamo. Quindi ascoltiamoci il tema di apertura,
3: che non è tutto.
4: Che non è tutto. Ma è un appunto un tema strumentale composto da Oliver Nelson con la famosa narrazione iniziale.
5: Steve Austin, astronauta, un uomo vivo per miracolo. Signore, lo possiamo ricostruire. Abbiamo adeguate conoscenze tecnologiche. Esiste attualmente la possibilità di creare il primo uomo bionico. Steve Austin sarà un essere nuovo, diverso dagli altri.
6: Migliore?
5: Sì, più forte, più veloce.

0: Ciao ragazzi, sono Aria Stark e seguo anch'io Radio Animati. E se non seguite anche voi Radio Animati, finirete nella mia lista nera. Valar Morghulis. Ciao ragazzi, sono Sara Labidi.
1: Scambio corto, limite del...

G.I. Joe è il nome in codice di una temeraria squadra speciale americana addestrata ad altissimo livello. Il suo scopo è difendere la libertà degli uomini dal Cobra, una spietata organizzazione terroristica decisa a dominare il mondo.

felini, rinoceronti e poi pantere, ma poi mi accorgo che non vivo in Africa. E faccio quasi sempre quel che vuoi tu.

0: Se il caldo impazza, non chiuderti nel frigorifero. Ascolta Radio Animati.
1: Yes, hello.

0: Chi ha rubato la marmellata?
1: Chi sarà?
0: Ed un uovo di cioccolata.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Venerdì 14, Giorgio Vanni al Festival dell'Assunta della Rocca di Fontanellato, Parma. Sabato 15, Coro Coro Band al Bar Bagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e Loschi Piani al Circolo Acli di Varallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: musiche d'estate, tuffati in un mondo di sigle TV. Radio Animati.
1: La corona mi ha reso un buon servizio, ma ora per gli dei.

ha vinto questa battaglia! Ma la vittoria finale sarà solo mia! E la consumerò lentamente! Parola di Capitan Barbossa! Ah!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il 13 alla schedina cambiava la vita. Ben trovati da Gianluca. È il 1983, al cinema Lino Banfi e Jerry Calà si incontrano nel film Al bar dello sport, oggi divenuto un classico della commedia italiana di quegli anni. Lino è un emigrato pugliese a Torino che vince una favolosa somma a Totocalcio con l'aiuto di un garzone muto, Parola. Dopo mille peripezie per incassare la somma e sfuggire alla caccia degli amici, i due si rifugiano in Costa Azzurra, dove Parola perde tutto il denaro al casinò, ma con gli ultimi spiccioli vinceranno una somma che li ripagherà di tutte le peripezie. Il film rappresenta per Banfi una delle prime uscite dal genere della commedia sexy, mentre Calà è godibilissimo nella parte del muto astuto ma di buon cuore, nonostante non parli praticamente per tutto il film. La colonna sonora originale include una sola canzone, che oggi risulta un vero e proprio omaggio al suo interprete, Toto Cutugno con L'Italiano. Lascia!

Tugno su Radio Animati a Ciak si canta, dal film Al bar dello sport, una pellicola che strappa più di un sorriso perché allegra, leggera, scanzonata e divertentissima nel suo genere, che riporta agli anni della schedina, del totocalcio e del sogno del 13, e agli anni in cui il calcio si giocava solo la domenica pomeriggio e si ascoltava con la radiolina. Il film mostra che la fortuna può sorridere a tutti, anche a chi è notoriamente un perdente o uno sfigato. L'affetto verso il film è smisurato grazie ad una storia divertente e a interpreti in ottima forma, non solo Banfi e Calà, ma anche i tanti caratteristi di contorno. Nel film anche una giovanissima Mara Venier che interpreta la cassiera del bar, eterna fidanzata di Lino Banfi. La musica e il cinema tornano presto su Radio Animati, non ci lasciate.

0: Sono Edoardo Vianello, sono in compagnia di
1: Vilma Goic.
0: Noi siamo i Vianella e siamo legati a Cibernella. Quindi un saluto agli ascoltatori di Radio Animati.
1: Ciao a tutti.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: La colazione?
2: No, preferisco Kinder Colazione Più.
3: Anche Isabella ha cambiato idea.
2: Zitto tu, e passamene una.
4: Beh, si è decisa anche lei a far colazione in modo più completo.
3: Con più gusto.
4: E con più cereali. Ben 5.
2: E anche più morbido.

0: Ricordati, non è davvero pilota rinunciare per così poco. Non dimenticare che Nicky Lance non ha mai rinunciato. Se tu avessi un'altra occasione e volessi diventare un vero pilota, dovresti fare come la Fenice. La Fenice!
1: Mi dispiace deluderlo, ma io ormai odio le macchine.
2: Io sono come te, proprio non sopporto le macchine. Sono sporche. L'odore della benzina mi dà il volta stomaco.
1: No, non è vero. No, Tama, io le amo invece e adoro il profumo della benzina. È buono. E anche l'olio. Non lo trovo affatto sporco. Io voglio correre, voglio vincere. Voglio correre. Voglio una macchina per tornare.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero c'era una volta le comiche. Bentrovati da Gianluca. Tutti noi quando pensiamo alle comiche torniamo con la mente a Buster Keaton, Charlie Chaplin o a Sally Olio, che dall'inizio del Novecento hanno saputo far ridere intere generazioni, al cinema o in TV, prima in muto e poi in sonoro. Verso la fine dello stesso secolo, però, a far ridere soprattutto gli italiani, ci hanno pensato Renato Pozzetto e Paolo Villaggio, che hanno dato vita alle impareggiabili gag della trilogia delle comiche, film diretti da Neri Parenti. Prodotti da Mario Vittorio Cecchigori, i tre film hanno avuto un ottimo successo di pubblico sia sul grande schermo che ad ogni passaggio in TV, restando a distanza di oltre 30 anni degli evergreen del cinema italiano. La critica è stata invece più severa con la trilogia, da chi riteneva che la coppia non brillava di luce propria ma funzionava perché funzionavano gli sketch e le gags, a chi scriveva che provocava l'ilarità del buon tempo antico con ingredienti d'origine controllata. Se abbiamo comunque bisogno di un briciolo di leggerezza, questi film fanno sempre a caso nostro. Le musiche originali del film sono di Bruno Zambrini, unica eccezione per Honky Tonky Train Blues, grande successo del 1976 di Keith Emerson.

Era Keith Emerson su Radio Animati con Honky Tonky Train Blues in questo appuntamento con Chuck Si Canta, dedicato alle comiche di Neri Parenti con Paolo Villaggio e Renato Pozzetto. Ma se volete scoprire le musiche di altri film, non vi resta che rimanere all'ascolto di Radio Animati, perché torniamo prestissimo con altre sorprese.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Venerdì 14, Giorgio Vanni al Festival dell'Assunta della Rocca di Fontanellato, Parma. Sabato 15, Coro Coro Band al Bar Bagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e lo Schipiani al Circolo Acli di Varallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero non solo pugni, ma anche avventura. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. Parliamo di Io sto con gli ippopotami, film del 1979 diretto da Italo Zingaretti e interpretato da Bud Spencer e Terence Hill. I due cugini Tom e Slim sono cresciuti insieme nell'Africa coloniale britannica. Ormai adulti, i due hanno vite molto diverse. Tom, Bud Spencer, organizza safari nella savana e nutre una forte avversione per la caccia. Lo smilzo Slim, interpretato da Terence Hill, fannullone, giramondo e donnaiolo, è invece rientrato da poco in Africa. I due cugini si ritrovano spesso a discutere per futili motivi, ma sono entrambi animalisti convinti. Presto i due si troveranno a scontrarsi con lo spregevole Jack Ormond, ricco e potente capitalista del luogo, che porta avanti losche attività come il traffico clandestino di animali e di avorio, trucidando senza scrupoli ogni animale per ricavarne prodotti da vendere all'estero. Anche nell'undicesimo film della coppia non poteva mancare la canzone che fa da sigla al lungometraggio. Si intitola Grau Grau Grau. A cantarla è Bud Spencer, che l'ha scritta insieme al compositore Walter Rizzati.
2: Wow.

Bud Spencer in Grau Grau Grau, dal film Io sto con gli ippopotami qua su Radio Animati. Divertente scacciapensieri, il film venne girato interamente in Sudafrica, presso Johannesburg. Le riprese con gli animali furono effettuate nei dintorni di Pretoria. Con incassi per oltre 7 miliardi di lire, il film in Italia ha raggiunto l'ottava posizione tra i film di maggior successo finanziario nella stagione cinematografica italiana 1979-1980. E anche per questo appuntamento di Chuck Si Canta è tutto. Come sempre vi ricordo l'indirizzo mail gianluca@radioanimati.it per suggerire la colonna sonora del vostro film preferito. Magari ne parleremo nella prossima puntata.

ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca Jue!

0: Ciao, sono Claudio Iemmo, l'autore di Robotics. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 16 in punto.

0: scacco matto.
1: Caro scacco matto, ti darò.
2: C'è una nuova radio tutta per noi.
3: Ah, sì, è Radio Animati.
4: Molto scemo.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero con Rocky nasce una star. Bentrovati da Gianluca. Rocky è il film che nel 1976 ha reso Sylvester Stallone, fino ad allora poco conosciuto, uno dei volti più amati di Hollywood. Realizzato in appena 28 giorni, con un budget di poco più di $1 milione, ne incassò al botteghino 225, dando vita ad una fortunatissima serie composta da 5 sequel, Rocky 2, 3, 4 e 5 e Rocky Balboa, oltre a 3 spin-off. Le storie di Rocky Balboa, pugile italo-americano dilettante che finisce per diventare campione dei pesi massimi, hanno travolto il mondo mettendo KO ogni film che usciva in contemporanea. E KO finivano anche i terribili avversari che per tutta la saga si alternavano sul ring. La colonna sonora fu composta da Bill Conti. La canzone del tema principale che sentiamo in sottofondo, Gonna Fly Now, ricevette una nomination all'Oscar per la migliore canzone. Ma il brano che è più legato ai film di Rocky è senza dubbio Eye of the Tiger dei Survivor.

i Survivor su Radio Animati con Eye of the Tiger, canzone inclusa nella colonna sonora di Rocky 3, 4 e Rocky Balboa. Il primo episodio della saga vinse 3 premi Oscar, miglior film, miglior regia e miglior montaggio. Sylvester Stallone si aggiudicò nel 1977 un David di Donatello come miglior attore straniero. Tra gli attori che hanno recitato con Stallone va nominata Talia Shire, che interpreta l'amata Adriana fino a Rocky 5 del 1990. In Rocky Balboa del 2006, per dare un tono più drammatico e malinconico alla pellicola, Stallone decise di rendere vedovo il protagonista. Questo appuntamento di Chuck si canta termina qua, ma restate con noi su Radio Animati perché presto arriverà una nuova colonna sonora da ascoltare assieme.

C'erano una volta tre ragazze che frequentavano l'Accademia di Polizia. A tutte e tre venivano assegnati compiti difficili, a volte rischiosi. Oltre ad essere intelligenti, le tre ragazze erano anche molto carine. Io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie.

0: yang
1: Tapu Jijo.
0: Kusuci.

0: 小小的鸡鸡，小小的鸡鸡摸一
1: 哆嗦鸡啾，
2: 小小的鸡鸡摸。
1: Oh, please.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua.

0: Emilio parla con la tua voce
1: e la puoi cambiare in 3 modi diversi.
2: Emilio è meglio.
3: Era il sogno di tutti i bambini nati a cavallo tra la fine degli anni 80 e gli inizi degli anni 90. Un robot giocattolo chiamato Emilio. Ve lo ricordate?
4: Una telefonata per te.
3: Proprio Emilio, storpiato con la lettera G e non Emilio. Era un robot alto quasi 70 centimetri ed era comandabile attraverso un telecomando. Aveva gli occhi luminosi ed era capace di muoversi grazie a piedi cingolati. Aveva anche le mani prensili, con le quali poteva trasportare oggetti sopra un piccolo vassoio. Peccato che il vassoio traballante non garantisse l'arrivo a destinazione di ciò che trasportava e che le mani non avessero tutta questa gran presa. Per non parlare del fatto che Emilio era un autentico mangia batterie, che infatti duravano pochissimo. Per non farsi mancare niente, Emilio aveva anche un vano portaoggetti dietro la schiena, sempre utile per portare qualcosa dalla cameretta al salotto, non si sa mai. Ma Emilio aveva un qualcosa in più, poteva parlare sfruttando la nostra voce e cambiarla in 3 modi diversi. Potevi affidargli un messaggio vocale e lui lo avrebbe ripetuto attraverso la sua voce robotica in stile Commodore 64.
4: Auguri, mamma!
3: Emilio ha raggiunto la sua massima popolarità tra i ragazzi degli anni 90 e sul finire del decennio arrivò anche la versione femminile del robot, Martina Cuoricina, che aveva corti capelli gialli e un cuore color fucsia all'altezza del petto. Emilio è stato poi aggiornato in numerose versioni fino al 2016, anno in cui è andato definitivamente in pensione.
5: Dice pure!

Patrizia Tapparelli, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un saluto dalla Fata, dal Galaxy Group e da il Bonbon di Lilli, il Mazinga Z, Astroganga, da tutti.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: C'è solo un biscotto numero uno in Italia. Questo, Oro Saiba. Numero uno perché fatto secondo le regole d'oro. Il grano più dorato, macinato in proprio, impastato a lungo, cotto al punto giusto e impacchettato caldo in porzioni salva freschezza. Ecco le regole d'oro che fanno di Oro Saiba una bontà per tutti, perché...

Eccoci qua alla 26. Quanti? 26. Già 26 programmi di Select. No, 26esima puntata di Select Estate. Ma non ci posso credere che ho già fatto 26 puntate di Select Estate. E invece sì, e invece sì. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Questa seconda parte del pomeriggio passata in diretta su Radio Animati fino alle 19.30 e siete voi a fare la programmazione con la vostra richiesta al 342-523-9246. Tasto verde dall'app di Radio Animati. E partiamo da Chieti. Andiamo direttamente da...

Amici, camera azione, Giorgio Vanni, il primo pezzo richiesto da voi, Vanessa da Chieti, che voleva salutare il suo Giulio, che ama moltissimo questo pezzo. Era il 2018, Movie Land. Ma adesso dove ci spostiamo? Andiamo a Mantova, perché c'è Rita. Buon pomeriggio, ben arrivata. Ben arrivati amici su Radio Animati. Voi che ci state ascoltando anche per la prima volta, approfittatene, fate la vostra richiesta. Quante volte vi dite, ma posso chiedere una sigla? Che posso chiedere una sigla? Eccolo, è qui l'Isola Felice per richiedere in diretta la vostra sigla preferita, che può essere di un telefilm, di una trasmissione televisiva, di un cartone animato o di una colonna sonora. Gordian 1981, Rita, questa è tutta per te, so che ti piace moltissimo, me l'hai detto nel tuo messaggio anche nei dettagli, bravissima, un abbraccio.

dove vuoi volare tu. Con la banda dei Bucanieri, 1979, Capitan Harlock. Fate la vostra richiesta perché fino alle 19.30 su Radio Animati c'è Select Estate. E questa è l'ultima settimana. Vi ricordo che il 15, Ferragosto, ecco, Ferragosto, 15, al mattino dalle 10 alle 12, vi aspetto qua su Radio Animati con l'ultima puntata di Select Estate 2026. C'è Antonio, Antonio Di Vincenzo a cantarcela, 2009. E qui andiamo a Bellino Beach, sulla spiaggia.

Dinosaurs King, insomma, dallo stabilimento balneare di Avellino di Paolo. Ho cercato di capire che nome potrebbe avere lo stabilimento balneare ad Avellino. Sarebbe una bella cosa, no? Insomma, invece di arrivare sulla costa, avere uno stabilimento balneare è un po' artificiale, quello sì, non si può fare di più, ma non male come idea, Pensala un po' come strategia lavorativa. Adesso invece andiamo direttamente da due personaggi che, insomma, sono sempre dei fedelissimi, Daniele e David. Ciao, dalla loro attività ben collegati. Diceva: cosa farai a Ferragosto? Ma sono in diretta qua su Radio Animati dalle 10 alle 12, due ore per il gran finale di Select Estate 2026. Poi ci ritroveremo a settembre con le nuove puntate. Oggi alla sigla.

Picchiarello insieme a Cristina D'Avena. Ancora buon pomeriggio, le 18 e 18 in diretta su Radio Animati. C'è questa 26esima puntata di Select Estate. Siete voi i protagonisti con la vostra richiesta, da una colonna sonora, un telefilm, trasmissione TV o cartone. E qui dove andiamo? È una serie TV. Intanto Stefano, ciao, un saluto a lui dalla provincia di Varese, che mi manda le foto di una scampagnata bellissima, una bella grigliata, insieme ai colleghi di lavoro. Bravi, bravi, perché insomma poi oltre a lavorare insieme è bello anche ogni tanto incontrarsi fuori dall'ambiente lavorativo e passare un po' di tempo insieme, come una bella scampagnata, una bella grigliata. Complimenti. Andiamo nel 2002, è California.

Questa è California 2002. Ciao ciao anche a Stefano e anche a tutti i tuoi colleghi. 18 e 22, siete tutti in ferie, tutti in vacanza oppure qualcuna sta lavorando ancora? Vedi, vedi i lavoratori come si fanno sentire. Io lavoro, io non sono in vacanza. Andiamo a Mestre, c'è Marco che non può andare nemmeno a fare così un po' di plin plin perché inizia Select e non può perdere nemmeno un secondo di Select Estate. Questa è tutta.

il coretto dei nostri figli, Pippo Franco, con Mi scappa la pipì. E mi raccomando, prima che inizi Select, andate, fate tutto, così almeno tranquilli, capito Marco? Grazie, grazie alle vostre richieste, ai vostri saluti, fino alle 19.30 in diretta, sono le 18.25, sta quasi per scattare la prima mezz'ora. 342-523-9246, il nostro numero WhatsApp, dall'app di Radio Animati, il tasto verde. Adesso chi dobbiamo salutare? Giulia, ciao Giulia, oh mia cara, e andiamo a Capri. Chissà quante persone sono a Capri in questo momento, bella, esatto, se non ad agosto, ovunque, preso d'assalto per passare almeno una o due settimane in posti bellissimi. Allora salutiamo Capri, salutiamo Giulia e salutiamo anche Lucy. La Lucy May, come si direbbe a Firenze, la Lucy. E non soltanto a Firenze. 1983, Cristina D'Avena con l'orchestra e coro di Augusto Martino.

quasi riduttivo. Bellissima, grazie, grazie Giulia. Salutiamo Capri, adesso invece andiamo a Bologna, dove c'è un fresco incredibile, vero Paolo? Buon pomeriggio. Andiamo nel 2006, ma lui ci sceglie una serie di quelle incredibili. King!

Paolo, salutiamo Bologna con a King Kong Silvia Pozzoli dalla 2006. Salutiamo anche coloro che stanno viaggiando non soltanto in auto ma anche in nave. C'è Smemory che ci ha mandato tanti saluti, bellissima nave in viaggio sull'Adriatico, viaggiando insieme a Francesca Lotta e Fiordalisa. Era la sigla del 1993 di Domenica Inn. 342-523-9246, sono qua in diretta ancora per un'ora fino alle 19.30. Fate la vostra richiesta, pensate a quale sigla vi piacerebbe ascoltare e programmare.

Francesca Lotta con Fiordaliso, era la sigla finale di Domenica In del 1993. Salutiamo tutti coloro che stanno navigando nei mari nel mondo, smemori sull'Adriatico in questo momento. Era Viaggiando, 18:37. Andiamo da Giuliano di Roma. Ciao, buon pomeriggio. Che va a comprare un po' di cacao amaro da aggiungere alle proteine in polvere che prende normalmente in modo da rendere il gusto meno sgradevole. Cosa si fa per campare meglio? Bravo, bravo, bravo, bravo. E allora arriva la sigla che ci seleziona dal 1985. Qui abbiamo i Cavalieri del Re. Guarda, Giuliano, mentre vai a comprare il cacao amaro, canta insieme ai Cavalieri del Re.

fighissimo del baseball. Ciao Giuliano, grazie, grazie della tua richiesta, delle vostre richieste, dei vostri saluti, delle foto, dei video che mi state mandando anche dalle località di vacanza. Per esempio c'è Jessica che da Milano si è spostata a Varazze in provincia di Savona, dove sta trascorrendo le sue giornate di ferie. Che bello e che panorama, vero? Salutiamo anche gli amici della provincia di Savona, Varazze in particolare. Che estate, lo possiamo dire in tanti modi.

niente. Giorgio Panariello dal 1997, la sigla Jessica, ciao, buone vacanze, grazie, grazie dei vostri messaggi, delle vostre foto, dei vostri racconti, perché io sono qua nello studio di Select, ma mi sembra di vivere in tante parti grazie ai vostri messaggi. 342-523-9246, adesso andiamo in provincia di Arezzo perché c'è Francesca che ci porta al cinema e lo fa con un pezzo molto importante per lui, che è Eros Ramazzotti, perché in quell'anno 1984 con questo pezzo Terra Promessa, Eros Ramazzotti entra veramente in pompa magna nella discografia italiana e ancora oggi veramente personaggio italiano e internazionale, insomma una delle nostre bandiere italiane nel mondo.

proprio l'idea di prendere le valigie e partire, te lo auguriamo quanto prima. Era da Vacanze in America 1984, e proprio dal 1984 Eros Ramazzotti con A Terra Promessa. Andiamo a Biella 1976, di nuovo Tante Scuse.

Era il 1976, pezzo bellissimo, Coriandoli su di noi con i Ricchi e Poveri della trasmissione Di Nuovo Tante Scuse. Andiamo a Caserta, ciao Victor, ciao. No, buonasera dalle 19, adesso ancora buon pomeriggio e vuole ricordare assolutamente Ben Jones, il meccanico della serie Hazard, ce lo ricordiamo molto bene che ci ha lasciato, e proprio con la richiesta della sigla del 1981 ricordiamo uno degli attori di questa serie ancora veramente amata alla follia. Orchestra e coro di Augusto Martelli, la ballata di Boy Lou, Hazard.

manico di Hazard ci ha lasciato a 84 anni. Insomma, davvero un saluto speciale anche con la sigla che Victor da Caserta ci ha richiesto al 342-523-9246. Mancano 3 minuti alle 19. E adesso in quale parte del mondo andiamo? Andiamo ad Alessandria, ciao Loris. E buonasera anche a Giorgia, perché in questi giorni stanno guardando la serie dei Power Ranger. E allora mi sembra più che normale poter tan tan taratan, eh? Marco Destro, Power Ranger.

serie degli anni 90, in questo caso 1994, con Loris e Giorgia d'Alessandria. Ben arrivati voi che vi siete collegati in questo momento con Radio Animati, le 19 in punto, ancora 30 minuti con Select Estate fino alle 19.30. Vado a salutare Raniero Infer.

0: te la do io l'America. 1981 era Beppe Grillo.
1: Te la do io l'America, te Ta-ta-tan. La do io.
0: E salutiamo così Raniero. Intanto mi stava dicendo che Francesca il 14 settembre partirà. Ah dai Francesca, ma pensa di partire con sicuramente temperature migliori di quelle di adesso, dai. Troviamo il lato positivo di attendere ancora un po'. Attendere prego, attendere prego, come in un centralino. Adesso invece il signor Michele da Palermo viene collegato con la sua richiesta in diretta su Radio Animati. 1980! L'invincibile robot 3G7. Salutiamo anche la Sicilia, Palermo in particolare. Siamo pronti per cantarla? Certo, lo sappiamo a memoria.

L'ultimo gigante, bravo, bravo Giovanni, bravi, bravi, andare a ritrovare tante sigle che sono nell'archivio di Radio Animati e programmarle proprio in Select. Bene, bene, andiamo a salutare altri ascoltatori. Salutiamo Gianni, buon pomeriggio, vedo un sacco di belle foto qua. Ciao Riccardo, un abbraccio, fantastico Riccardo, mi raccomando, grande forte e mi raccomando con tutto l'impegno. E con il prossimo pezzo ci andiamo ad ascoltare un pasticcino musicale.

Ilaria. Adesso invece navighiamo ancora, andiamo a Bolzano. Ciao Rita, un saluto anche dalla Corsica, da Iaccio. Ciao Carla, un saluto anche a te, e andiamo a navigare con San Vensana 83.

È proprio così, ci sono alcuni pezzi che ti riportano esattamente in quell'anno e soprattutto anche in una stagione come quella estiva, come Raniero, che si ricorda molto bene questo pezzo ed è stata la sigla di San Venzano 83, Il mare, no, navigare, Renato Zero. Le 19:20, pronti anche per un aperitivo, è l'ora giusta, grazie Erika, insomma, di questo aperitivo alla frutta, perché lei insomma, sa come molti di voi sanno che io non prendo alcol, non, assolutamente sono astemio, e mi sembra molto molto invitante questo aperitivo, intanto che ci richiede la sua scelta musicale. 1, 2, 3, 4, dancing! Rap!

Dancing con la Raffaella Carrà, da Raffaella Carrà Show. Devo salutare Sabino che è in ferie, ma dice: ma perché le ferie con diversi problemi? Purtroppo quelli non aspettano né le ferie né il lavoro. Guarda, un abbraccio, speriamo insomma che siano cose risolvibili. Intanto andiamo a salutare un altro navigatore del mare e con una bellissima foto che mi mandano dal loro gommone. Saluto Salvatore di Viareggio. Guarda che belli che sono. Grazie di seguirci anche a largo, ecco, davanti alla, immagino, a Versilia. Sì, ok, il Monte Meto quello? Sembra. Bene, ci richiede Gigi la Trottola 1985.

Salvatore e ancora buona navigazione in mare. Era il 1985 e siamo arrivati ai saluti finali. Ringrazio tutti voi che mi avete seguito anche in questa 26ª puntata e la prossima 27, ma soprattutto vi ricordo l'appuntamento di sabato 15 con la festa del Ferragosto dalle 10 alle 12, gran finale. Mi raccomando, tutti collegati, perché festeggeremo insomma questo Ferragosto ormai da anni in diretta su Radio Animati con la Select Estate. Saluto Riccardo che diciamo va a chiudere questa playlist, saluto anche tutti gli altri che sono rimasti fuori per questo appuntamento, ma ci ritroveremo quanto prima. Seguite il nostro sito e sia anche dal canale Telegram e scoprirete quando andrà in onda la 27ª puntata. Ciao poi, buona serata a tutti, grazie ancora, un abbraccio.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema splende l'arcobaleno. Bentrovati da Gianluca. Molti dei grandi successi al cinema sono adattamenti da favole e romanzi che hanno fatto la storia della letteratura e che, non solo grazie agli ottimi attori, sono diventate pietre miliari della nostra cultura. Come il caso del Mago di Oz, film del 1939 ispirato al romanzo Il meraviglioso Mago di Oz del 1900, scritto dallo statunitense L. Frank Baum. Il film è la storia della crescita di Dorothy. Il sogno della bambina è un viaggio che la porta a prendere i valori dell'intelligenza, rappresentata dallo spaventapasseri, del coraggio, rappresentata dal leone, e dei sentimenti, con l'uomo di latta. Le vicende di questi tre personaggi, proiezioni della stessa Dorothy, ci dicono che le virtù che ci affanniamo a cercare fuori di noi sono in realtà nascoste in noi. Lo sforzo sta nel cercarle e nel tirarle fuori. Harold Arner e Hip Harburg si occuparono delle musiche. Il Mago di Oz contiene brani non originali presi da musical di Broadway e un cult come Over the Rainbow, cantato dalla protagonista, una quindicenne Judy Garland, che ha contribuito non poco al successo del film.

Over the Rainbow a Chuck si canta su Radio Animati, canzone che ha fatto vincere l'Oscar al Mago di Oz. Pensate che dopo la seconda anteprima, Over the Rainbow doveva essere cancellata dal film perché, secondo alcuni dirigenti, rallentava l'andamento della trama, ma il producer Marvin Leroy non accettò le loro proposte ed è stato meglio così, perché la sua scelta ha fatto sì che il Mago di Oz sia diventato un capolavoro eterno. Restate su Radio Animati perché Chuck si canta torna presto con tante altre colonne sonore.

0: Ciao, sono DJ Osso, quello di
1: Sanpei, Sanpei, pescatore grandi orecchie sfantola.
0: E mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
2: A Radio Animati sono le ore 20 in punto.

Se il caldo impazza, non chiuderti nel frigorifero. Ascolta Radio Animati. Ah, naso.

0: Porta gli occhiali, il cappello com'è? Ma è Jack, ecco chi è! Se queste frasi vi ricordano un motivetto musicale, allora avrete sicuramente più di 30 anni. Sto parlando ovviamente dello storico jingle del gioco da tavolo Indovina Chi? Un vero e proprio cult per i bambini negli anni 80 e 90.
1: Chi è? Ha gli occhi blu, dai dimmi di più! È una lei, no, deve essere un lui. Con i baffi, con i ricci, importanti questi indizi. Porta gli occhiali, il cappello con me. Ma è Jack, ecco chi è. Se il cervello userai, vincerai. Indovina chi? Giochi MD.
0: Si chiamavano Sam, Bernard, Susan, Anita, Peter, Claire e anche George. Questi solamente alcuni dei personaggi figurina che componevano i tabelloni blu e rosso di Indovina Chi. Ogni giocatore sceglieva una carta da un mazzo a parte e che raffigurava uno dei personaggi. Lo scopo del gioco era quello di indovinare il personaggio posseduto dall'avversario, andando per esclusione. A turno ciascun giocatore poteva porre una domanda circa una caratteristica dell'aspetto del personaggio dell'avversario e in base alla risposta era possibile eliminare tutte le figurine che non si adattavano a quella caratteristica. 24 figurine in totale che raffiguravano altrettanti personaggi, ognuno contraddistinto da diversi tratti somatici: colore dei capelli, baffi, barba, occhiali, cappello, bocche e nasi piccoli o enormi. E se la tua carta era una donna, allora avevi alte probabilità di perdere, perché la quota rosa purtroppo era infatti poco rappresentata nel tabellone. Erano presenti infatti solamente 5 donne a fronte di ben 19 uomini. E allora bastava la domanda "è uomo o donna?" per limitare drasticamente il campo delle scelte possibili.
2: Dice tu!

0: Questo era Déjà Vu, l'appuntamento che vi ha riportato indietro nel tempo. Un saluto da parte mia, da Tommy. A presto su Radio Animati.
1: Cari ascoltatori di Radio Animati, da parte di Detto Mariano vi auguro che tutti i vostri desideri e quanto di meglio pensate in questo momento si avverranno.

0: come sogna il nostro eroe tutto quello che gli pare, una nave sopra un monte, un castello in mezzo al mare. Dorme e sogna ad affrontare 115 briganti e mollando un gran ceffone,
1: sì, sì, sì,
0: da chiapparli tutti qua.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti

0: originali per il mese di agosto. Venerdì 14, Giorgio Vanni al Festival dell'Assunta della Rocca di Fontanellato, Parma. Sabato 15, Coro Coro Band al Bar Bagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e Loschi Piani al Circolo Acli di Barallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
1: Radio Animati, concerti live. Concerti live.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero, può la più famosa attrice del mondo innamorarsi di un ragazzo qualunque? La risposta a questa domanda è facile e sta tutta nel titolo di un film, Notting Hill. Ben trovati da Gianluca. Il quartiere londinese di Notting Hill fa da sfondo alla commedia romantica interpretata da Hugh Grant nella parte di un libraio e da Julia Roberts nei panni, neanche poi tanto finti, di una star del cinema americano. Una commedia pulita con un finale a lieto fine che vinse numerosi premi, tra cui 3 Empire Awards e un British Comedy Awards, oltre a 3 candidature ai Golden Globe. Ma anche la colonna sonora fu premiata ai Brit Awards 2000. Tra le 13 canzoni che la compongono, numerose sono le cover, come She, cantata da Elvis Costello. She.

Costello con She a Chuck si canta su Radio Animati, una canzone che fu composta in origine da Charles Aznavour con il titolo di Tout le visage de l'amour, che Aznavour cantò anche in italiano con il titolo Lei. Inizialmente nel film doveva essere usata la versione originale, ma per evitare problemi legali fu deciso di far incidere e utilizzare la cover di Costello. Ronan Keating cantò invece il brano più famoso del film, When You Say Nothing at All.

0: When You Say Nothing at All di Ronan Keating su Radio Animati. Questo brano ebbe un grande successo nelle vendite, fu disco d'oro in Inghilterra e ai vertici delle classifiche anche in Italia. Forse non tutti sanno che di Notting Hill esiste anche una versione girata a Bollywood dal titolo Quando torna l'amore. Ci sentiamo al prossimo appuntamento di Chuck si canta. Restate su Radio Animati perché la musica continua.
1: Buona estate da Radio Animati.
2: Buona estate da Radio Animati.
3: Coraggioso. Invincibile. Odiato dai criminali. Amato dalle loro vittime. È City Hunter.

0: perché?
1: Goku, dai, smettila di fare il pignone. Vieni qui che dobbiamo salutare tutti i radioascoltatori di Radio Animati. Vabbè, non viene, vi saluto io. Ciao a tutti da Bulma.
2: Ciao ragazzi, sono Lucio Parrillo, da grande ascoltatore di Radio Animati. Saluto tutti, a presto, ciao.
0: Radio Animati. Radio

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando anche al cinema è impossibile dimagrire. Bentrovati da Gianluca. Prendete due pasticcioni del cinema come Renato Pozzetto e Carlo Verdone e metteteli a dirigere una clinica privata dove ti promettono di perdere 7 kg in 7 giorni. Il risultato è quello di fare indigestione di risate. Uscito nel 1986, 7 kg in 7 giorni è l'unica commedia che vede duettare, peraltro magnificamente, Carlo Verdone e Renato Pozzetto, medici per finta che fondano una clinica dove si dimagrisce a suon di digiuno e di una disgustosa pappa verde. Scritto da Pietro De Bernardi, Leo Benvenuti e Luca Verdone, fratello di Carlo, che è anche regista del film, è passato rapidamente alla storia grazie alla buffa cattiveria e ciarlatoneria dei due protagonisti e a una serie di personaggi indimenticabili, come il bambino paffuto e odioso Paolone o il cardinale che rompeva tutte le sedie. Nel cast del film anche l'adorabile Elena Fabrizi e Silvia Nicchiarico. Le musiche originali sono di Pino Donaggio, che ha scritto e cantato questa Coming to Samantha.

0: Su Radio Animati, Coming to Samantha, dal film 7 kg in 7 giorni. Tra i personaggi più spassosi del film, abbiamo detto, c'è Paolone, interpretato da Fabrizio Sergi. Paolone è stata un'intuizione di Luca Verdone che si è rivelata felice. Il regista lo vide all'uscita di una scuola romana. Notò questo bambino, che aveva una faccia particolare, strafottente, che sembrava voler prendere in giro chiunque gli si avvicinasse. 7 kg in 7 giorni è stato un successo internazionale, come ha rivelato lo stesso regista. In Spagna uscì addirittura un remake del film. Del film esistono due versioni, una cinematografica e una televisiva, più lunga di quella uscita sul grande schermo. Anche questo appuntamento di Chuck si canta finisce qui. Ci sentiamo presto su Radio Animati per scoprire un'altra colonna sonora. Ciao da Gianluca.
1: Allo, qui è Ufo Robot alias Vince Tempera che saluta gli ascoltatori di Radio Animati. Ciao ragazzi, alla prossima!

0: Questa è la voce di Tony Fuochi. Buon ascolto a tutti quelli che in questo momento sono in sintonia con Radio Animati.
1: Ciao a tutti, un grandissimo abbraccio da Noemi Smorra. Anch'io ascolto sempre Radio Animati.

0: convinto di potercela fare. Kung Fu Panda. Lui lotta, si addestra e combatte le avversità per dare vita alle leggende della miticità. Che strepitoso eroe!
1: Forte!

0: Ti danna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Venerdì 14, Giorgio Vanni al Festival dell'Assunta della Rocca di Fontanellato, Parma. Sabato 15, Coro Coro Band al Bar Bagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e lo Schipiani al Circolo Acli di Varallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
1: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero la fantascienza al cinema. Bentrovati da Gianluca. È il 1982 quando il regista Ridley Scott porta sul grande schermo Blade Runner. Interpretato da Harrison Ford, Sean Young e Edward James Olmos, è un'opera di fantascienza basata su una sceneggiatura liberamente ispirata al romanzo del 1968 Il cacciatore di androidi di Philip K. Dick. Siamo nel 2019 in una Los Angeles distopica, dove replicanti con sembianze umane vengono abitualmente fabbricati e utilizzati come forza lavoro nelle colonie extraterrestri. La trama ruota attorno a un gruppo di androidi evasi che si nascondono a Los Angeles e al poliziotto Rick Deckard, ormai fuori servizio ma che accetta un'ultima missione per dare loro la caccia. La colonna sonora di Blade Runner è stata composta da Vangelis, fresco vincitore dell'Oscar come miglior colonna sonora per il suo lavoro in Momenti di Gloria nel 1981. La composizione alterna melodie classiche a suoni futuristici creati al sintetizzatore per riflettere lo stile noir e retro voluto da Ridley Scott per il suo film. Scott si è anche servito del compositore e pianista Peter Skellern per alcuni arrangiamenti di Demis Rousseau, che canta il brano introduttivo Tales of the Future, e di Don Percival, che interpreta invece One More Kiss Dear. One.

One More Kiss Dear su Radio Animati dalla colonna sonora di Blade Runners. Nonostante la buona accoglienza di pubblico e critica, le nomination nel 1983 per un BAFTA e un Golden Globe come miglior colonna sonora e l'annuncio della pubblicazione di un album da parte della Polydor Records, la colonna sonora ufficiale venne però pubblicata solo 10 anni più tardi. Del film sono state distribuite 7 versioni differenti in base alle scelte, spesso controverse, dei diversi responsabili di programmazione. Blade Runner ha inizialmente polarizzato la critica. Alcuni erano insoddisfatti del ritmo, mentre altri ne avevano apprezzato la complessità tematica. Il lungometraggio ha incassato poco in Nord America durante la sua prima distribuzione, ma da allora è considerato come un film di culto, uno dei migliori film di fantascienza di sempre. Termina qua anche questo appuntamento di Chuck Si Canta dedicato a Blade Runner, ma restate su Radio Animati perché torniamo presto con tante altre colonne sonore.

0: bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Ciao, sono Fabrizio Mazzotta. Un salutone a tutti i radioascoltatori di Radio Animati. Ciao!
2: Cammino i suoi componenti, sempre più dementi! Radio Animati!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: La natura tu vuoi vivere, Kinder, cereali è per te.
2: Venite, mangiamo qualcosa.
3: E da quando mangi cose dolci?
2: Da quando c'è Kinder Cereali. Provalo.
4: Orzo, riso, mais, frumento e tanto latte. Cose buone della natura. In Kinder Cereali diventano un cioccolato leggero e nutriente.
1: Kinder Cereali per te.
4: Kinder Cereali. E sei in forma.

0: Radio Animati, Cartoon Cinema.
1: Ok. È un'emozione per te parlare con un vero semidio. Capisco che provi, lo sai. È del tutto normale.

0: questo è Radio Animati e io sono Manuel De Peppe. Un abbraccio a tutti da New York. Ciao.
1: Andate, orsù, fremo di impazienza. Voglio Pikachu e per l'occasione non fate confusione.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero viva Paris, viva il musical. Bentrovati da Gianluca. Questo appuntamento lo dedichiamo a Moulin Rouge, musical romantico del 2001 diretto da Baz Luhrmann con Nicole Kidman e Ewan McGregor, ambientato nella Parigi del 1899. Ispirato all'opera La Traviata di Giuseppe Verdi, è considerato un musical atipico perché i brani cantati non sono opere originali, ma rivisitazioni di alcuni dei brani storici della musica pop interpretati dal cast. Accade così che la star del Moulin Rouge entra in scena dall'alto cantando Diamonds Are a Girl's Best Friend Friends di Marilyn Monroe, per interpolarlo con Material Girl di Madonna, o che Christian, innamorato di lei, intoni più volte My Song di Elton John, o che ci vengano fatte ascoltare le canzoni dei Queen, di Sting, di Paul McCartney, il tutto senza perdere di qualità e di attrattività, facendo anzi stupire il pubblico per le doti canore dei due protagonisti, pur non essendo loro dei cantanti professionisti. Ascoltiamola Nicole Kidman con One Day I'll Fly Away, canzone di Randy Crawford del 1980.

0: Nicole Kidman con One Day I'll Fly Away dalla colonna sonora di Moulin Rouge, il film di questo appuntamento di Chuck Si Canta su Radio Animati. Ma ci sono anche canzoni con altri interpreti, tra cui Lady Marmalade di Christina Aguilera, Because We Can di Fatboy Slim e Nature Boy di David Bowie. Moulin Rouge fu considerata la rinascita del musical, un genere che per molti anni era stato disertato dal cinema live action e tenuto in vita solo dai classici Disney d'animazione. Vinse 3 Golden Globes, miglior attrice a Nicole Kidman, miglior film commedia o musicale e migliore colonna sonora, e 2 premi Oscar nel 2002 per la migliore scenografia e migliori costumi. E anche questo appuntamento di Chuck Si Canta termina qua. Se avete le vostre colonne sonore del cuore da suggerirmi, potete scrivere a gianluca@radioanimati.it. Sarà uno dei film di cui parleremo in un prossimo appuntamento, sempre qua su Radio Animati.
1: Radio Animati 1977.

0: Ciao, sono Peter Parker. Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati. E ricordate che da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Ciao. E vai dove vuoi.
1: Senti come suona. Senti il ritmo. Senti l'estate di Radio Animati.

Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot

0: tutti i piatti, metti sole e vincerai.
1: Piatto smaltato,
0: io sole bucato, sicure questi colorati, con sole avrai
1: colori al bacio.
0: Noi siamo sole qui,
2: sole è con te.
3: Dov'è finita Carmen San Diego?

0: non c'è nessuno!
1: Assapora il gusto dell'estate. Radio Animati. Un mondo di sigle TV.

0: A Radio Animati sono le ore 2 in punto.
1: Picchia picchiarello, picchia picchia batterello,